mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muha i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o record. Chalmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momiglia sia milla.

Miton biarde, miton birasde, miton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero na po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i vuri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Mania, i canivali misterò vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca misterò la po'.

Enulei ciafta, camia fora, da fica hino de fica, che ta battaglia, io non ne manico.

Odia fila, de felo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la mumilla, ya mila.